0: Il giorno di notte con lo zio Don Cash vi fate sentire questa cosa. Mi piace tanto.
1: Ciao donna.
0: Ciao. E allora ragazzi, mi dicono dalla regia che c'è una comunicazione importantissima.
2: Aspetta Don.
0: Che c'è?
2: Che ore sono?
0: Non lo so.
2: Sono le due.
0: È vero.
2: Le due.
0: Serio?
2: Le due.
0: Concreto e professionale.
2: Ragazzi.

0: quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
3: Fantasia, energia, sexo, sexo, sexo. Avrebbe detto Carolina Marquez negli anni 90. E poi nel 2004 invece abbiamo detto è saxo, saxo, saxo, che fu la prima hit che ci fece conoscere colui che ha inventato No Stress. Parliamo di Lauren Wolf e Mary Austin con Saxo. Party.

0: Stai ballando con Disco Radio in compagnia di Don Cash. Ciao Andrea, ciao Cristian, ciao Tania, ciao Marina da Cologno. Insomma, se ballate con noi, fatevi sentire come hanno fatto loro. Anche ragazzi, anche se dovesse piovere.
1: Siamo così in piena estate, ma sembra già Natale.
0: Perché?
1: Perché Don Cash è uno speaker fenomenale.
0: Let's go.

0: e anche social. Disco Radio Parma.
1: Lo sai, lo dico sempre sul palco, questa è Disco Radio ed è un'astronave perché ti fa volare. Siamo un'emozione senza cui non riesci più a stare. Siamo come una bomba, gli altri una testata, noi ci puoi testare, siamo nucleare. E infatti è nucleare che ti viene a cercare. Il prossimo brano, firmato Samuel Kimco, si chiama Nuclear Find You. Party.

E siamo così arrivati alla fine, quindi goodbye to the party per tutti i nostri amici e le nostre amiche che sono rimaste con noi. Sono arrivate le 4, 4 di notte, 4 del mattino contemporaneamente. Saluto, bacio, ringrazio e congedo Matteo Abissedo Munari. Ci sentiamo e ci vediamo lunedì in onda alle 15. Noi ragazzi dalle 13 alle 16 come tutti i giorni. Da parte di Don Cash, peace out.

From Disco to Disco. Tutta la notte le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco Radio. You make me feel alive again.

0: vita.
1: Qualcuno vorrebbe tornare negli anni 90? Ah, ma allora siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna il Rhythmic History Extended Version. Questo qui è il programma dedicato a tutte quelle che ci hanno fatto ballare sì negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessia Roisi. Tra un attimo, per esempio, vi riporterò nel 95 con i CPU, quelli di Power Generator. Poi canteremo e balleremo con Molella, la sua Discotech People. Prima però, dal 2000, Bumblebee. Questa è Crime of Passion.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Molella con Discotech People dal 2001. Ciao baby. Eh no, non ci salutiamo perché è appena iniziato l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo e tra pochissimo sarà Disco Radio Party nell'Oltrepop Avese. State qui, vi racconto tutti i dettagli.
1: Rhythmic History.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Siete voi il Moulin
5: Rouge! Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Comunicazione per voi che ci state ascoltando il sabato sera, questo 4 luglio in diretta tra le 21 e le 22. Ci vediamo tra poco a casa Tisma nell'Oltrepop Avese perché ci sarà il nostro disco radio party con Edu Munari, Matteo Apis, Valentina Guidi e Don Cash, pronti a farvi saltare con le più ritmate dal 90 ad oggi. In più avrete la possibilità di cenare sotto le stelle e di trovare food and beverage fino a tardi. Allora ci vediamo tra poco a casa Tisma nell'Oltrepop Avese, sarà disco radio party questo sabato 4 luglio. Non fatevelo raccontare, nel frattempo dal 92 c'è Because the Night.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: I Two Unlimited. C'era Get Ready for This nel bel mezzo del Rhythmic History Extended Version, il programma che suona Dance Story, che tra un attimo ritroveremo anche Stefano Secchi.
1: Rhythmic History.
2: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
9: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
2: This is Rap and Drop.
1: Disco Radio.
0: Ditemi la verità, anche voi non vedete l'ora di partire per le vacanze? Allora scaricate l'app ufficiale di Disco Radio e portateci in vacanza con voi. È semplicissimo, dall'app non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta e soprattutto riascoltare i nostri programmi in podcast. Anche questo programma qui, Rhythmic History Extended Version. Sono Alessio Roisi, continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo Mr. Oise con Flatbeat, ritroveremo la Bush con Sweet Dreams e poi Mesh di Rock the Disco. Prima Stefano Secchi, Orlando Johnson, I Say Yeah.
10: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

This golf,

0: finestrini e alzato a palla il volume della radio. Era il 2000, l'anno di Mesh. Rock the Disco, riascoltata all'interno del Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e tra un attimo resteremo nel 2000 per riascoltare Gaia.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Al Fiordaliso è tornato il momento più atteso dell'estate: i saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
0: Se siete questo sabato sera nell'Oltrepò Pavese, ricordate che tra poco a casa Tisma scatta il disco Radio Party con Edu Munari, Matteo Ibis, Valentina Guidi e Don Cash, pronti a farvi saltare con le più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso Never Meet
5: Rhythmic History.
6: Rhythmic History,
5: la storia del ritmo su Disco Radio.

Ecco.

0: senti un po' cosa ha tirato fuori il nostro Edu Munari dall'archivio polveroso di Disco Radio. Kickaboy in Demolition, c'era Basic a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e replica al mattino, già alle 6.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora cominciamo l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Grazie ad Alessio, c'era la replica di Rhythmic History Extended Version. Buongiorno anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, abbiamo tre ore da trascorrere insieme alle hit più ritmate della città senza interruzioni del nostro From Disco to Disco. E non solo, c'è anche il meglio di Belli Svegli, almeno per questa prima parte del nostro appuntamento. È già pronta una bella novità, quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, c'è anche ovviamente il nostro numero a cui potete inviare i vostri messaggi se volete, anche solo dei saluti al 393-800-3000, messaggi di testo, note vocali al limite, WhatsApp, Telegram, SMS, insomma scegliete la piattaforma che vi piace di più, mentre abbiamo già preparato una delle nostre novità, ad ascoltare il nuovo di Jubel, si chiama Ocean House.
4: Novità di

che tra l'altro è anche il titolo della canzone che abbiamo appena sentito, e cioè Ocean House, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata ascoltiamo le hit più ritmate della città senza interruzioni, cosa che stiamo facendo anche in questa domenica mattina. C'è anche il meglio di Belli Svegli, ci sono i Rhythmic History da ascoltare tra non molto, ma intanto è pronta anche Kaisa 2014 per Hideaway.

0: La canzone di Major Lazer, Nyla e Fuse ODG, che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio, la canzone che si chiamava Light It Up dal 2016, mentre abbiamo già preparato un altro dei nostri Rhythmic History. Torniamo ancora più indietro, fino al 1997.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
0: Disco Radio. Il primo dei nostri Rhythmic History da ascoltare in pillole durante la giornata. Poi c'è la versione extended a partire dalle 21, ma intanto dal 97 Run DMC c'è It's Like That.
10: Rhythmic History. Check this out.

0: canzone di Calvin Harris e Jazzy che si chiama Satisfy su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend in compagnia delle hit più ritmate della città senza interruzioni. E non solo, c'è anche il meglio di Belli Svegli, e cioè il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, con i redattori, o meglio i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico guidati dal nostro prof Locatelli.
1: Paolo Titta, partiamo con Paolo Titta.
0: Sì.
1: Ci parla di una marca di auto che ogni volta che passa quest'auto provoca profondi ululati di lussuria.
0: Di cosa, scusi?
1: Di lussuria. Tra i maschi di una specie che vive nei deserti americani.
0: Sì.
1: La coyota.
0: Sì, sì, è proprio così. E andiamo avanti con
1: il pagno.
0: Il pagno, molto
1: occhio
0: bene,
1: perché questa è bellissima secondo me. Cartone giapponese in cui un portiere fuori categoria sfida una squadra di calcio di ragazzi delle scuole che lo sfottono per la sua età. Holly e Benjamin Button. È bellissimo. No. Dai vecchio, dai!
0: Niente male, niente male. Ma l'anno dopo però,
1: Ah!
0: Ma quello dopo ancora però.
1: È morto.
0: Poi chi c'è?
1: Allora, no, ragione lei, perché ringiovaniva, certo.
0: Allora, prof, però,
1: alla fine della stagione. Fa caldo, gliel'ho detto che non c'è l'ossigeno qua. La prossima la farò con le bombole. Attenzione, chiudiamo con Simone Bongini.
0: C'ha
1: le Lombardie sotto le ascelle, signor Sironi. L'ho notato adesso,
0: È successo.
1: Lombardia e Piemonte, tutte e due le messe. Allora, attenzione, perché Simone Bongini si mette sulle tracce del Galetti,
0: Attenzione.
1: In questa famosa piazza newyorkese, tra maxi schermi e negozi, sono state avvistate persone fare atti osceni in luogo pubblico.
0: Davvero?
1: Times Square.
0: No! Ringraziamo il prof
1: Immagino
0: Locatelli.
1: Il Galetti che si morde le mani per non averla pensata lui.
0: Certo.
1: Speriamo sia alle mani.
0: Una lunga carriera quella del professor Locatelli, che purtroppo si chiuderà con oggi.
1: Ma in compenso mi è arrivato un messaggio di Valentina Nappi con vediamoci. Per cui grazie, è stato un piacere, arrivederci a tutti. Belli svegli. Disco Radio.

0: Erano Elton John e la recente sposa Dua Lipa che abbiamo appena riascoltato con Cold Heart dal 2021 su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sono pronte anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà a rinforzarsi garantendo spazi soleggiati tra Lombardia e Piemonte con solo innocue velature di passaggio. Caldo che tenderà ad intensificarsi con

0: professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Che fate tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19? Avete appuntamento con me, sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo, un botto, ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Ancora 4 da sentire senza interruzioni, 91 per Crystal Waters e Gypsy Woman, Flamenco Paranoia di Samurai J e poi Macklemore con Can't Hold Us dal 2013, ma anche Alesso e One Republic che ascoltiamo subito con In Your Eyes.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli.

0: l'estate del 1991 c'era anche Crystal Waters con Gypsy Woman su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale in pillole condensato trovate anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. E allora, tra le rubriche che piacciono di più ai nostri ascoltatori, quella del venerdì e quella con i messaggini a caso, vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, deve essere un messaggio di testo. Tra tutti quelli arrivati noi li mettiamo in fila, li leggiamo uno dopo l'altro su un giro di mazurka.
1: Oh, ciao frate, mi sa che sta bruciando un capannone nelle parti dove avete voi il deposito lì vicino.
2: E c'è un problemino, non dirlo ancora, papà.
1: È quello vicino al ponticello della zia.
2: Ma è chiuso il baby sveglio.
1: Tu mi hai lanciato un pannolino sporco, ti ricordo, per lo stesso motivo, ed è solo un episodio.
2: Yoga con i bassotti, ma dove? Non è a norma.
1: Io sono sempre preso, potrei organizzarmi una sera con qualche scusa.
3: Ma dove ci vediamo?
2: Oddio, oddio, oddio!
1: Sono già visti. Buongiorno, ricordatevi di mandarmi le disponibilità, così questo weekend lavoro sui turni.
2: Beh, ero ospite, per cui ho mangiato e bevuto come un maledetto.
1: Prova a chiamare la pediatra dopo e riferisci che i puntini sono peggiorati, mangiato e bevuto.
2: Fate un po' quello che cavolo vi pare.
1: Innaffiati.
2: Oh, innaffiati.
1: No, innaffiati.
2: È molto meglio. Mi sono svegliato con tutte le finestre chiuse, per farti capire.
1: Andiamo settimana prossima, te lo dico prossimamente.
2: Busta, Berna, Barnaba, Broccoli, Barbabietola, Barbara Boucher.
1: Ok, venite verso Mammut.
2: Ho capito.
1: E arrivano gli alieni. Oi lupone, stasera purtroppo non riesco proprio.
2: 1:12, dice il navigatore.
1: Adesso rifacciamo Atlantide, Anico, piace un sacco. Ha fatto una discesa senza attaccarsi.
2: Sto sudando pure l'acqua del battesimo.
1: Tanto poi balzi come al solito. Sei il solito. Sei il solito.
2: Mi ha fatto un certo effetto. Sto sudando ancora l'acqua del battesimo.
1: Fa caldo.
4: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Allora, un po' di saluti da mandare ad Elisa e Stefano da Cermenate, già svegli nel corso di questa domenica mattina, anche se non sappiamo il motivo della sveglia così anticipata. Al 393 800 3000 i vostri messaggi, mentre c'è Felicia con My System.

sono già le 8. E allora di nuovo buongiorno e buona domenica mattina anche a chi si fosse appena sintonizzato. Siete su Disco Radio, c'è il From Disco to Disco del weekend, la prima parte dove potete sentire anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che tutte le mattine vi tiene compagnia tra le 7 e le 10, mentre è già pronta un'altra delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di Alan Walker e Ava Max, si chiama Fate.

Beh, decisamente epico il disco di Alan Walker e Ava Max che si chiama Fate, la nostra novità delle 8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con la canzone di Anima, si intitola Beautiful.

0: Al 2015 era We Won nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sta arrivando anche un altro dei nostri Rhythmic History, datato 2003.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
9: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
10: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
9: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio, e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
11: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
12: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
11: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: È già il momento di suonare un po' di dance storica, per cui torniamo indietro nel tempo, pronti ad alzare il volume. Dal 2003 abbiamo scelto la canzone del DJ Lasa su Disco Radio. Torna Giulia.
14: Rhythmic History.
15: Giulia.

0: La canzone di Bibi Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls su Disco Radio, mentre è già pronto il meglio di Belli Svegli che condensato potete risentire nel weekend nella prima parte del nostro From Disco to Disco. Lunedì appuntamento con l'oroscopo di Mr. Lee, quindi interroghiamo gli astri, le stelle, il cosmo e il fato per realizzare l'oroscopo personalizzato per il più meritevole di voi. Questa volta è Biagio.
1: Caro Biagio, caro Biagio.
0: Partiamo con
1: benessere.
0: Il benessere per Biagio, sì.
1: Ah, caldo? Caldo?
0: Sì, in effetti.
1: Stai sudando talmente tanto che le zanzare per pungerti prima devono passare il mocio. Porta pazienza, Biagio. Certo. È problema generale.
0: Non so se è una difesa o cos'altro.
1: Però... potrebbe essere un'idea. Quando però arriva col secchio la zanzara che strizza il mocio. Passiamo alla bolo.
0: Il lavoro per Biagio.
1: Calobia. Giorgio. Ah, per quel collega che fa sempre il fenomeno col capo.
0: Sì.
1: Volevi dire, vuoi fare colpo?
0: Sì.
1: Esplodi. Ah, e tanti saluti, grazie, certo. Arrivederci.
0: Certo, certo. E chiuderei con...
1: molle.
0: No, non c'era la vibe, no, no.
1: Molle.
0: Sì, ora funziona, quindi l'amore per Biagio. Prego, prego.
1: Calo Biagio.
0: Sì.
1: Per la serie, frasi che potevi dire meglio.
0: Sì.
1: Quando ti hanno chiesto come va il matrimonio?
0: Eh?
1: E tu, beh, facendo le colna tutto bene. Potevi dirla meglio.
0: Sì, assolutamente.
1: Potevi dirla decisamente meglio.
2: Belli Svegli. Disco Radio.

0: Ok, ready?
1: Ascolto Belli Svegli perché è il cuore sintonizzato, non la radio. Ciao, Luca da San Benigno.
2: Belli Svegli.

0: appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è posto anche per i vostri messaggi, naturalmente, al 393 800 3000.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ne arrivano altre 4 da ascoltare senza interruzioni. Abbiamo scelto Medusa ed Henry Camamil, Don't Wanna Go Home, The Rhythm of the Night di Corona dal 94. C'è anche Anna con il nuovo White Girl Wasted e subito dal 2017 c'è Martin Jensen.
6: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Disco Radio.

0: nuovo di Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, con il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 e con il martedì dedicato alle vostre lamentele. Vi chiediamo di inviarci dei messaggi che devono cominciare con la formula magica: se c'è una cosa che non sopporto, e noi poi risolviamo tutto con un sentiamo com'è andata questa settimana.
1: Se c'è una cosa che non sopporto sono le persone che passano sul pavimento appena pulito. Ma perché passi? Ma che nervoso!
0: Cavolo, è vero però, eh. Se c'è una cosa che non sopporto è quando torni dal mare,
1: sì,
0: e i colleghi ti dicono,
1: sì,
0: ma non sei tanto abbronzato.
1: Come l'hai risolta? Cioè, sei abbronzato di più o sono spariti i colleghi?
0: Caramello.
1: Ah, ok, perfetto. Non sopporto chi al supermercato si ferma a chiacchierare con gli amici bloccando la corsia coi carrelli.
0: Oh mamma, mamma, che fastidio, che fastidio. Se c'è una cosa che non sopporto è il mio nuovo gattino Olaf, che di notte si trasforma in un diavolo.
1: No, no, ma ecco. Allora, però è la quinta volta, eh. È l'altro studio, va bene?
0: Va bene.
1: Cappuccino d'orzo con latte di soia non zuccherato, va bene? Per la signorina Brescia. Brescia,
0: certo,
1: di là.
0: Ma è qui la rossa oggi. Vabbè, vabbè. Allora, niente, c'era tra l'altro un'altra parte che diceva, si trasforma in un diavolo peloso e fa di tutto per non farmi dormire. Morde cavi, mi porta giochi sul letto, miagola, fa incontri di boxe con il gatto più grande. Facci dormire almeno 5 ore consecutive, peste!
1: Secondo me è bianco questo gatto, cosa dici? Tutto bianco?
0: Potrebbe essere.
1: Beh, Olaf, se c'è una cosa che non sopporto è quando mio papà mi finisce tutto il latte.
0: Oh, ma perché? Se c'è una cosa che non sopporto è stirare le camicie con questo caldo. Risolto.
1: Non sopporto quelli che fumano al ristorante all'aperto tra il primo e il secondo piatto. In generale a tavola.
0: Sì, ti alzi, ti allontani un po',
1: vai in un'altra città e fumi.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è la gente al buffet che riempie i piatti e poi butta via quasi tutto.
1: Lo spreco!
0: Però è vero, brutta questa abitudine.
1: Lo spreco è una cosa demoniaca.
0: No!
1: No, no, no, no, no, no, non l'ho detto, non l'ho detto, Fabri, no, non lo, non se, no, già.
2: Senza lattosio lo prendo.
3: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
4: Allora, mandiamo un po' di saluti questa volta alla Raffa che ci ascolta Rabiella, c'è anche Alberto che invece è sintonizzato da Torino, mentre scorrono le hit più ritmate della città senza interruzioni del nostro From Disco to Disco, che riparte da Alok e Khalid, Dive Into Me.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: E allora buongiorno anche a chi sta lavorando in questa domenica mattina. Avete sentito la sveglia molto ma molto presto? Vabbè, probabilmente sarà una giornata di lavoro un po' più breve rispetto alle altre, trattandosi di domenica. Mentre abbiamo già preparato una delle nostre novità da ascoltare, abbiamo scelto il nuovo di Axwell. Si intitola Whatever Turns You On.

Energy One su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Abbiamo le hit più ritmate della città senza interruzioni da ascoltare, tra non molto anche un altro dei nostri Rhythmic History, ma intanto dal 96 c'è Coolio.

0: 2012, quando siamo quasi pronti a suonare un altro dei nostri Rhythmic History, per cui vi garantisco che torneremo ancora più indietro nel tempo per sentire un po' di dance storica dal 99.
1: Outfit estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
4: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
15: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
14: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
18: Disco Radio.
19: È già pronto un altro dei nostri Rhythmic History fino al 1999. Questa volta per riascoltare un po' di dance storica abbiamo scelto Kenny Williams su Disco Radio.

0: Il disco di Martin Garrix ed Ed Sheeran si chiamava Repeat It su Disco Radio, mentre torna il meglio di Belli Svegli, l'appuntamento con il morning show di Disco Radio che ritorna nel weekend in versione condensata con il meglio della settimana. Parentesi dedicata ai più piccoli, il club dei baby svegli, con il nostro Omariuolino che ogni tanto ci regala la sua rubrica delle curiosità dal mondo.
1: Eccoci qua! Allora, devo decidere quale leggere prima.
0: Va bene.
1: Questa qua, durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: un polpo femmina può abbracciare il maschio,
0: sì,
1: talmente forte che le sue molte braccia, con le sue forti braccia, con i tentacoli,
0: sì,
1: che i segni delle ventose spesso possono restare visibili sull'esemplare maschio in seguito al rapporto per anni! Erano anni!
0: Ma vero?
1: Nel mondo umano c'è chi paga per farseli lasciare.
0: Dai!
1: Vero, zio Fabri?
0: No, Mariolino, smettila!
1: Vero, zio Fabri?
0: Ma assolutamente non so di
1: vero,
0: cosa stai
1: zio
0: parlando.
1: Fabri?
0: Piuttosto, ne
1: la
0: hai un'altra?
1: La prossima volta devi prendere le maglie con le maniche lunghe.
0: Sì, così non rimangono i segni, ho capito, va bene.
1: Non si vedono più che
0: andiamo
1: altro.
0: Avanti.
1: Forse non lo sapevate mai! Quando arriveremo al nostro 31esimo compleanno,
0: sì,
1: avremo vissuto per circa 1 miliardo di secondi di vita.
0: Quella.
1: Come ci si sente, zio Fabio, a festeggiare i 3 miliardi?
0: Intanto non sono 3, ma un po' meno, comunque.
1: 4?
0: Bene, mi sento splendidamente in forma.
1: Ma si vedono tutti, quei 3 miliardi di secondi.
0: Senti, hai un'altra curiosità, Mariolino?
1: No, basta, le ho finite, 2, quante ne vuoi?
0: Ah, 2?
1: Ma scusa, da che mondo è mondo, sono 2 curiosità.
0: Sono un po' deluso, pensavo ne avessi un'altra. Vabbè,
1: ma perché?
0: Fa,
1: ma scusa, mi hai sempre detto, oh, 2, mi raccomando, 2, non più di 2, massimo 2. Non esagerare, farne 2, adesso 3 ne vuole. Guarda, te la faccio a sorpresa.
0: Dai, ce l'hai.
1: Il guscio dell'uovo di struzzo è 6 volte più spesso di quello di una gallina.
0: Ma porca miseria.
1: Un uomo adulto potrebbe salirci sopra senza correre il rischio di romperlo.
0: Ma davvero?
1: Difatti meglio sodo che la coca.
2: Belli svegli. Disco.

0: puristi avranno certamente qualcosa da dire rispetto alla canzone di Kate Bush remixata nel 2022. Era Running Up The Hill su Disco Radio, mentre abbiamo già preparato il meteo per le prossime ore.
1: Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone tenderà a rinforzarsi, garantendo spazi soleggiati tra Lombardia e Piemonte, con solo innocue velature di passaggio. Caldo che tenderà ad intensificarsi con valori massimi anche fino ai 35, punte localmente di 36 gradi all'ombra. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Ancora 4 senza interruzioni, abbiamo scelto House of Glass, Disco Down dal 2000, Fred De Palma, Nitta ed Amy Schilla con La Testa Gira, I'm in Love di Hula dal 2013, ma anche John Summit di Volt e Julia Church che sentiamo con Shades of Blue.
9: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Buongiorno!
1: Se volete una vita di qualità, dovete farvi delle domande di

0: era il 2000, c'era anche la canzone di House of Glass, si chiamava Disco Down. Nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend c'è anche il meglio di Belli Svegli. Torniamo a giovedì allora, l'appuntamento è quello con Spam, il nostro poeta istantaneo che realizza rime per voi su commissione attraverso i vostri messaggi. Anche questa settimana l'abbiamo fatto, rime che poi si trasformano in canzoni istantanee che questa volta sono andate a Sara.
1: Giuliana, il messaggio è Giuliana. Per sì, Sara è troppo sì, severa con lei. Che ho inteso sì, è troppo figlia, severa con se stessa.
2: Esatto, sì, sì.
3: Ah, con lei stessa, certo.
0: Sara sì, nel frattempo sì, è la figlia.
1: La figlia, la figlia.
2: Okay. Sì, esatto.
0: Lo ricordiamo. Quindi Spam ha preparato delle rime che sì, poi si sono trasformate in una canzone istantanea per Giuliana e Sara, che adesso possiamo già sentire?
1: Le sentiamo, il okay, titolo è Sveglia Sara.
0: Sentiamo.
3: Ah, siamo nel country.
0: Sì.

0: Bella, bella, bella,
1: bellissima, bellissima.
2: Ti è piaciuta Giuliana?
1: Sì, sì, così. L'altra volta l'avevo dedicata a mio figlio, adesso l'ho dedicata a lei.
2: E allora, perfetto. Ma senti, ma Sara sarà sintonizzata? Sara sarà, è difficile da dire.
1: No, Sara stava dormendo.
3: E allora non è così severa con se stessa.
4: Svegliati che prima
3: alle 8 ancora a letto.
5: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Al Fiordaliso è tornato il momento più atteso dell'estate: i saldi. Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
11: Allora, mandiamo un saluto a Ginevra e Luca, che sono di Salerno ma che in questo momento si trovano a Parabiago, evidentemente abitano lì da un po' ormai. Grazie per essere con noi nel corso di questa mattinata. Arriva anche Gordo, da sentire subito con Loco Loco.

0: Romeo alle 10.01.
1: Disco Radio.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica mattina. Oggi siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Solitamente ci sentiamo il sabato e la domenica pomeriggio. Oggi eccezionalmente ci svegliamo insieme. O siete già attivi? No, perché tantissimi li ho visti già in bicicletta a correre, quelli che approfittano delle prime ore del mattino. Ma avremo tempo di parlarne, soprattutto se volete raccontatecelo al 3938103000. Voglio ringraziare Fabri Sironi che torna domani mattina dalle 6 e poi dalle 7 con i belli svegli. Buona domenica Fabri, buona domenica a voi, iniziamo con Jubel.

0: In bicicletta ballano tutti.
1: Ciao Roby, sono Andrea Sonno. Oggi fa troppo caldo e mi faccio un bagno in piscina.
0: Già adesso, alle 10.
1: E stasera mi guardo a Formula 1. Ciao Roby.
0: Vedi che comunque lo sport torna. Formula 1 in pole. C'è Kimi Antonelli. Incrociamo le dita.

0: fatto il Gran Premio di Formula 1 e ho detto incrociamo le dita per Antonelli, ma Rosalinda dice dai Kimi terzo, incrociamo le dita per la Ferrari. Certo, ma Kimi è un ragazzo che mi sta simpatico, il mio essendo italiano un pezzo del mio cuore, anche se ho giovanissimo, già fortissimo. Comunque Ferrari messe bene a sto giro nel Gran Premio di Gran Bretagna, perché dicevamo Antonelli parte dalla pole, poi Leclerc dalla seconda posizione, Hamilton con l'altra Ferrari dalla terza. Insomma, sarà molto interessante vedere come finirà questo pomeriggio.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
10: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
14: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
15: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
16: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo. Conviene per davvero.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
21: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
20: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
0: Disco Radio. Per chiudere il discorso Formula 1, Kimi Antonelli o Ferrari, speriamo che un pezzo d'Italia trionfi in questo pomeriggio. Intanto andiamo nel 1995 con il re dello skate, c'è Skatman John.

0: è l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
3: A Las Vegas e Neo Maggiorenni fanno un bellissimo regalo, tra poco lo scopriamo insieme. Ma tu, quando hai compiuto 18 anni o quando dovevi comperli, qual era la prima cosa che volevi fare? Prendere la patente, firmarti le giustifiche da solo? Cosa? Dai, raccontalo, 393 800 3000.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: nostra domenica mattina. Joel Corry, ra, perché c'ho le H, facciamola sentire, ra. Devotion, che nella versione originale sicuramente ha accompagnato la maggior età di qualcuno di voi, cari amici di Disco Radio. Sono Roby Mistretta, qui questa domenica mattina pronto per accompagnarvi fino alle ore 14. Si parla anche di maggior età, ma a Las Vegas, qua da noi lo sappiamo è 18 anni, in America funziona un po' diversamente, si arriva alla maggior età a 21 anni, lì si possono fare un po' di cose in più, soprattutto tanti lo aspettano per bere poi liberamente, là è una di quelle cose che aspetti quando diventi un po' più grande, insomma, sono quelle stupidatine che fai. Ma attenzione, Las Vegas, quando compi 21 anni, quindi quando diventi maggiorenne, ti regala anche l'ingresso in discoteca. Sappiamo che quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, frase iconica anche di tanti film. E adesso cosa fanno? Quando diventi maggiorenne ti regalano l'ingresso in discoteca, ma non solo per te, anche per quattro tuoi amici. Sono tanti i club che aderiscono a questa iniziativa molto bella, ma non lo fanno a caso, no, c'è un motivo, perché l'anno scorso si è verificato un calo delle presenze a Las Vegas consistente, circa un 7,5% rispetto agli anni precedenti. Allora hanno detto: scusa, facciamo una cosa, portiamo quei giovani, che sono quelli che magari si divertono, poi tornano anche l'anno dopo, portano gli amici e torniamo a fatturare, perché Las Vegas deve fatturare di giorno, di notte, sempre. Quindi bella iniziativa, ma c'è così qualcosa, c'è un tornaconto, nessuno fa niente per niente. Ma passiamo alla vostra maggior età, o meglio, quando stavate per arrivare ai 18 anni, qual era la cosa che dice: io voglio fare subito quella cosa, la patente, voglio fare subito un viaggio, voglio fare quella cosa senza i miei genitori, perché no, anche firmarsi le giustifiche da solo a scuola, perché potevi da maggiorenne. Qual è la prima cosa che volevi fare da maggiorenne? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Al Fiordaliso è tornato il momento più atteso dell'estate. I saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico come te.
10: Qual è la prima cosa che volevi fare a 18 anni? Un'amica che non si firma dice: volevo fare un viaggio, mi sono messa su un volo per le Barbados e da lì non ho più smesso di viaggiare. Bello, ci piace così. È la tua prima cosa che volevi fare a 18 anni? Qual era? Raccontacela.

0: 21 anni, ti regalano l'ingresso nei club, in discoteca. Ma te che volevi fare?
1: Ma io quando ho compiuto 18 anni, più che voler fare una cosa, come tanti miei amici, era quello di svicolarsi il servizio militare, perché all'epoca c'era l'obbligo, ti chiamavano subito per i giorni e niente. Il primo pensiero che avevi a 18 anni, come me la svincolo dal servizio militare?
0: Ce l'hai fatta?
1: E niente, dopo psicologi, psichiatri, dopo 3 anni di rivedibilità, ce l'ho fatta.
0: Ah,
1: e
0: ce l'ho
1: cosa
0: fatta,
1: ti dico? Che dopo 32 anni me ne pento. Sarebbe stato da fare, anzi, dovrebbero rimetterlo anche oggi. Ciao da Pietro.
0: Dovrebbero rimetterlo, però dovrebbero farlo gli altri. Perché non l'hai provato tu, eh? Hai cercato e ce l'hai fatta. Intanto le 11 precise. Certo, perché se ci ascoltano i più giovani c'era l'obbligo, dovevi fare il militare a 18 anni. Io, classe 86, primo anno di fine dell'obbligo, cioè io non l'ho fatto perché niente, ero esente. Tutti noi dell'86 non l'abbiamo fatto, da lì in poi più nessuno l'ha fatto, infatti non abbiamo la schiena dritta noi. No, perché poi ci sono quelli che ti fanno i racconti. Vabbè, l'annai, i 3 giorni, l'anno del militare. Grandi racconti, ma la prima cosa che volevi fare a 18 anni qual era? 393 800 3000.

0: Se c'era qualcuno ancora sonnato, sicuramente con la novità di Alan Walker l'abbiamo svegliato. Qual è la prima cosa che volevi fare a 18 anni, Antonio? Cosa?
1: Beh, diciamolo, a 18 anni tutti non vedevamo l'ora di andare a vedere qualche film un po' vietato.
0: Come prima
1: un
0: cosa?
1: Un po' spinto, ecco. Il mio desiderio era quello, ma non era proprio il principale.
0: Però
1: mettiamoci anche questo, dai.
0: Dai, adesso ti rimangi le cose. La prima cosa che volevi fare, volevi vedere i film da sporcaccione. Mi ha fatto molto ridere adesso Justin Bieber.

0: Alla che scriva al 3938103000, la prima cosa che volevo fare a 18 anni era andare ad abitare da solo, e così è stato, certo, perché c'è chi voleva anche quella libertà, mentre Max dice: io la prima cosa la patente, e per non perdere tempo l'ho fatta da privatista, l'ho presa subito.
1: Mi collego al discorso del ragazzo del servizio militare.
0: Ok, sì.
1: Idem mio, 18 anni,
0: non volevi farlo,
1: prendo subito patente, la macchina del nonno, quella sgrausa,
0: e quella storica, mille emozioni.
1: E poi passavo davanti alla concessionaria Peugeot e c'era un bellissimo 106 Rally, ma mi è arrivata la lettera di precetto,
0: no,
1: e ho detto: io non faccio il militare, io devo avere quella macchina. E così è stato. Altro che militare, sgommavo come un pazzo per le strade.
0: Cioè, tu pensa cosa ha fatto questa 18 anni. Sicuramente si è divertito, ormai è andata in prescrizione. Lo stiamo raccontando, lo dico agli amici più giovani, ma sono cose che non vanno fatte. Tra l'altro, a proposito di maggiore età, chi ha compiuto 18 anni nel 92?
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
12: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate! Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
13: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
12: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
16: Disco Radio.
0: Sicuramente chi ha fatto la patente nel 92 andava in giro con i finestrini giù, e questa canzone con il volume al massimo, Fargetta, Anne Marie Smith, c'è Music.
17: Rhythmic History.

0: La domenica mattina di Disco Radio e siete come ciò a tutti. Buon weekend, sono Roby Mistretta. Se siete nei pressi del Lago di Garda, fate attenzione perché a quanto pare è tornata una specie che mancava da tempo. Il Potamon. Sembra quasi un Pokémon bresciano. Il Potamon è arrivato nel lago. Ma facciamo anche una cosa, tra poco lo scopriamo, ne parleremo, ma facciamo un gioco. Immagina di poter dare il nome ad una nuova specie animale. Ti facilito io il lavoro e fallo unendo il nome del tuo cartone animato preferito e il tuo nome. Tipo il mio era Taz, il mio potrebbe chiamarsi Tazberto, perché no? E il tuo come? 393 800 3000.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Promo.
5: Welcome to the party.
6: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Immagina di poter dare un nome a una nuova specie animale, ma fallo unendo il nome del tuo cartone animato preferito al tuo nome. Magari qualcuno si chiama Luca e il cartone preferito è Alvin, potrebbe chiamarsi Luca Alvin. E il tuo com'è? Dai, sbizzarritevi!
7: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: sicuramente David Morales si è tirato via la maglietta. L'ha sempre fatto nei suoi DJ set. Ritrovato in questa domenica mattina su Disco Radio, Needy New, bellissimo disco che compie ormai 25 anni. Io sono Roby Mistretta con voi in questa che è la seconda parte del From Disco to Disco Weekend su Disco Radio. Siamo qua fino alle 14, giocando anche con un nome di una specie che è tornata nel lago di Garda. Dicevamo prima, tanti di voi sono in giro in questa domenica mattina, magari andranno a fare anche un bel giretto al lago in questa domenica pomeriggio. Fate attenzione al Potamon, che dicevamo può sembrare quasi un Pokémon bresciano. Il Potamon è andato nel lago ed effettivamente è così. Dicono che possa essere anche la mascotte del lago di Garda per quanto riguarda questa stagione. È una specie che ormai mancava da tantissimi anni. È un piccolo granchio di circa 5-6 centimetri, può camminare anche un po' fuori dall'acqua grazie alle branchie, e manca già negli anni 90 si diceva che era rarissimo nel lago di Garda, nei fiumi che girano attorno al lago. Poi era scomparso, invece è ritornato in questo 2026 con la grande gioia di tutti gli esperti, in particolare Paolo Zanollo del WWF Bergamo Brescia dice: ritrovarlo oggi un segnale interessante sulla capacità dell'ecosistema di conservare ancora specie autoctone, ed è anche utile al lago perché mangia le cosiddette specie aliene, quelle che non c'entrano con il lago. Lui va lì, si nutre di tutte queste cose. Il Potamon, bentornato Potamon. E allora facciamo una cosa, giocando con questo nome, immagina di poter dare il nome ad una nuova specie animale. Fallo unendo il nome del tuo cartone animato preferito al tuo nome. Voglio sentire cosa esce al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, musica e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: La nuova specie animale.

0: Anna dal 2013, The Monster. I due avevano già collaborato 3 anni prima, nel 2010, per un'altra canzone, Love the Way You Lie, diventata poi sigla iconica di Temptation Island, che sicuramente là fuori tanti hanno visto. Ma noi stiamo facendo un'altra cosa, perché abbiamo scoperto che nelle sponde del lago di Garda è tornato il Potamon, un granchietto che mancava da anni. Il nome ci ricorda un cartone animato. Allora stiamo giocando a trovare il nome ad una nuova specie, unendo il tuo cartone animato preferito al tuo nome. Intanto le 12 in punto. Ancora 2 ore da passare insieme in questa domenica. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Come stavamo dicendo, stiamo giocando a trovare il nome ad una nuova specie animale, unendo il nome del tuo cartone animato preferito al tuo nome. Sentiamo!
1: Ciao Disco Radio, ciao. Il mio nome è Corringa.
0: Cioè?
1: Corrado Mazinga.
0: Bello, bello, ci piace questo. Tra poco ancora altri messaggi, i vostri nomi, se volete mandarli fatelo, li aspettiamo al 393 800 3000. Spazio alla fantasia. Intanto spazio anche ad un bel disco nuovo di Axwell.

nome del tuo cartone animato preferito al tuo nome. Barbara dice il mio Candy Bara oppure Barba Candy. Io farei Candy Bara perché mi ricorda quel simpatico animaletto. Avete presente anche il Capibara?

Buongiorno, buongiorno signorite all'ascolto di Disco Radio. Sì, anche signoriti, so che ce ne sono tanti là fuori, ma in questo caso era signorita Shawn Mendes, Camila Cabello su Disco Radio. Seconda parte del From Disco to Disco Weekend fino alle 14. Siete con me, Roby Mistretta. Chiudiamo la parte dedicata al nome di questa nuova specie animale, il

0: guardato, riguarda anche il calcio, poi riguarda anche Holly e Benji. Se siete interessati andate a guardare. Intanto vi dico che tra pochissimo facciamo un bel viaggio nel tempo, torniamo nel 97.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
7: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
9: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
12: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
16: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
15: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: domenica mattina 5 luglio, ma il 5 luglio di un bel po' di anni fa hanno inventato una cosa. Tra poco ne parliamo, ma come si fa in questi casi? Mi piace farvi un indovinello. Provate ad indovinare cos'è, le vostre risposte al 393 800 3000. Attenzione! Vengo custodito nel cassetto per tutto l'inverno, ma d'estate divento re della spiaggia. Cos'è?
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata Bicolungo.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali. Are you
5: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Cosa hanno inventato?

I Medusa su Disco Radio in questa che è la seconda parte del From Disco to Disco Weekend con la bellissima Don't Wanna Go Home. Fino alle 14 siete con me, ciao a tutti, buon weekend, buon pranzo, a questo punto 12:47. Io sono

0: 46. Vi ho fatto degli indovinelli per capire di cosa si tratta. Guardiamo se qualcuno ha indovinato. Sentiamo, vai.
1: È l'ombrellone.
0: No.
2: È il calzino di spugna bianco. No. Che tristezza. Ciao, no. Da Francesca da Milano.
0: Franci, non è quello.
3: Il costume da bagno.
0: Quasi, quale? Quale?
4: È il bikini. Più piccolo e stretto è, meglio è. Andrea da Paderno.
0: Andre ne sa,
5: È il bikini. Salvo da Pioltello.
0: Bravi, il bikini. Bravo anche Salvo. Tutti gli altri che hanno indovinato al 3938103000. 5 luglio 1946 viene presentato ufficialmente il bikini, presentato a Parigi e inventato dal sarto francese Louis Rard.

0: No, secondo me c'è troppo tessuto. Ne togliamo ancora un po' e infatti vinse lui l'idea esplosiva, chiamiamola così, perché il bikini prende il nome dall'atollo di Bikini nelle isole Marshall, dove gli Stati Uniti stavano facendo dei test nucleari. E lui disse: ma sai cosa c'è? Secondo me questo bikini avrà un impatto culturale altamente esplosivo e lo chiamo proprio bikini. Ma nessuno all'inizio voleva indossarlo, era considerato scandaloso. La prima ad indossarlo fu Micheline Berardini, una ballerina che venne ingaggiata, e quando la videro in bikini, insomma, ricevette oltre 50.000 lettere dai fan. Ma il grande successo è arrivato grazie al cinema e grazie a Brigitte Bardot nel film Ed io creò la donna del 1956. Insomma, 10 anni per avere il grande successo, ma ormai è un pezzo immancabile sulle spiagge di tutto il mondo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Al Fiordaliso è tornato il momento più atteso dell'estate: i saldi. Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: 5 luglio 1946 viene presentato il bikini, ma dato che siamo al 5 luglio del 2026, siamo in area di vacanze. Allora dove andrà in vacanza quest'anno? Ma soprattutto quanto manca alle tue desiderate ferie? Dai, 393 800 3000.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: portano nel 2009 e ci fanno girare. È meglio non girare a quest'ora, è quasi l'una della mattina, del pomeriggio. Mettete voi, insomma, tanti sono a pranzo, hanno appena finito. Meglio evitare di girare, anzi, esattamente in questo momento le 13.
1: Disco Radio.
0: Qui ancora un'ora in questa domenica mattina che si sta evolvendo, sta diventando

House, perché no? Magari qualcuno ci sta ascoltando da una bella casa vista a oceano. Si può fare, basta scaricare la nostra applicazione, ci portate ovunque. Dato che dicevamo siamo anche in periodo di vacanze, iniziate a farlo. Scaricate l'applicazione dai vostri store, gratuita. Basta cercare Disco Radio, ci portate ovunque. Perché no? Anche in questa domenica pomeriggio, una bella gita ci sta. Intanto, Feder, c'è l'Ortley.

0: Shakira, ma mi ricorda i mondiali, quelli del 2010, vi ricordate? Dopo la vittoria del 2006, pam pam pam pam pam, usciti al primo turno, niente, non usciamo da questo loop infinito. Allora sentiamo che fate oggi, va?
1: Ciao, io sono andata a festeggiare perché oggi è il mio compleanno. Ieri in piscina con le mie amiche e oggi a grigliare con la mia famiglia.
0: Wow.
1: Più 13 da Gaia in Sago.
0: Gaia, sei un treno, ma ti facciamo tanti, tanti, tantissimi auguri.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. Comprooroodoro.it.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
11: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
12: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
11: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
13: Disco Radio.
0: E qua sblocchiamo tantissimi ricordi, soprattutto di quelli che come me nel 2001 erano adolescenti e fantasticavano. Con questo video vi dico solo che ascoltiamo Kylie Minogue.

0: ascolto su Disco Radio, ma c'è un amico, un'amica che non si firma, dice che oggi continua a dare il bianco in casa e si asciugherà presto con sto caldo, e dice così faccio sport, sudo, sciolgo i grassi in vostra compagnia. Allora ci piace, riprendiamo da dove avevamo lasciato, vai, su e giù, destra, sinistra, su e giù.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
7: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Tra pochissimo ci salutiamo, ma prima, come ogni domenica, dobbiamo fare una cosa, perché so che vi siete distratti magari col telefono, tante cose da fare. Allora tra pochissimo recuperiamo tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso di questa settimana.

0: che ci riporta al 1997, Stay Sasha su Disco Radio, seconda parte del From Disco to Disco Weekend che sta per terminare qui fino alle 14, giusto il tempo di recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi questa settimana. Attenzione, se andate al mare in Puglia le vostre vacanze saranno lì per il sesto anno di fila, quello è il mare più pulito d'Italia. Quindi bene, le coste pugliesi sono sempre belle, se magna bene, beato chi va in vacanza lì quest'anno. Poi si parla d'amore, tanto love questa settimana, nuova fiamma, mettiamolo così, nuovo amore per Matteo Berrettini. Attenzione, quello che non ti aspettavi è che la nuova compagna è Peggy Gou, la DJ che abbiamo ascoltato spesso anche qua su Disco Radio. Ma non è solo questo l'amore che è sbocciato questa settimana, altri amori hanno il profumo d'arancio. Sì, fiori d'arancio, settimana di matrimoni per Taylor Swift e Travis Kelce, che si sono sposati al Madison Square Garden. Questa forse l'avevate intuito perché ne hanno parlato veramente tutti in tutto il mondo. Sono girate parecchio anche le foto, le immagini e i video del matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, suo compagno, papà di suo figlio, nonché, sono girate tantissime anche le immagini dei nonni del bambino della Ramazzotti. Michel Hunziker e Eros Ramazzotti, ogni tanto tornano a sognare, si legge su internet, ma mi sa che non c'è trippa per gatti, non tornano. Fatto sta che queste erano tutte le notizie che probabilmente vi eravate persi questa settimana.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Al Fiordaliso è tornato il momento più atteso dell'estate: i saldi. Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Un bel

0: Kate, devi iniziare.
1: Valentina, ci sono ragazzi.
0: C'è ancora,
1: sì,
0: Valentina. Si è svegliata?
1: Guarda, in realtà mi sono svegliata prestissimo, nonostante la nottataccia, perché siamo ritornati tardi. Comunque eravamo in provincia di Pavia, a casa Tisma. Fammi ringraziare tutti quelli che ieri c'erano in piazza. Ci siamo divertiti un super disco radio party. Ogni weekend sapete che torna la festa di disco radio, per cui siamo già pronti a organizzare il prossimo sabato, ma non vi diciamo niente.
0: Hanno fatto quello che ho chiesto ieri, cioè che ti hanno trattenuta per le foto?
1: Ma
0: allora, c'è una sequestrata per fare le foto?
1: C'è un mio limite, e tutte le volte i ragazzi mi dicono: guarda Vale, sembra che te la tiri. Io ho sempre un po' di timore nell'andare a fare le foto con gli ascoltatori, ma perché tra me e me dico:
0: e se esco male,
1: ma
0: poi e le pubblicano?
1: No, dico, ma non sono nessuno, ragazzi. Cioè, mi prendo male, non lo so, è una questione di timidezza. E quindi questa roba qua. Però sì, abbiamo fatto delle foto. Tra l'altro, saluto le mie bimbe, quelle che ieri sera erano sotto il palco. Tutte le mie bimbe.
0: Manca l'autostima, e ci sono già le bimbe di Valentina Guidi.
1: Le bimbe di Vale.

L'abbiamo toccata piano, eh? Abbiamo aperto così le nostre 4 ore insieme. Alan Walker, Ava Max tornano insieme dopo 6 anni collaborazione, in quel caso con Elonna. Adesso tornano con Fate. 14:05, entriamo ufficialmente nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. A questo punto buon pomeriggio e buona domenica a quelli che la radio ce l'hanno ormai già accesa da un po', no? Ho spulciato un po' tra i messaggi che sono arrivati, molti di voi sono in piscina, altrettanti hanno approfittato per andare a farsi un weekend al fresco, magari in montagna o al mare. Ci sono come sempre anche tanti dei nostri ascoltatori che stanno lavorando in questo istante, quindi un abbraccio virtuale va anche a loro. Io sono Valentina Guidi, condividiamo 4 ore in questo pomeriggio, pronti a ripartire dunque con la musica. Prima però il nostro numero 393 800 3000 per raccontarci come sta andando questo fine settimana. Adesso c'è Magnetic.

0: abbiamo scelto anche I See You, il nostro appuntamento con il From Disco to Disco Weekend appena iniziato. 14:16, buon pomeriggio e buona domenica. Tra poco l'appuntamento è quello con la storia del ritmo, un disco dance storico è lì pronto per voi dal 98.
1: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
2: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
7: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
6: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
8: Siete voi il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. Abbiamo un appuntamento ogni ora su Disco Radio ed è quello con la storia del ritmo, un disco dance storico. Ce l'andiamo a prendere dal passato. Allora, come promesso, 1998 vi ricorda qualcosa? Andiamo lì, Sun Lovers, questa Surrender.
12: Rhythmic History.

0: abbiamo scelto anche Closure tra quelle che suoniamo in questo pomeriggio appena iniziato insieme. Siete con me Valentina Guidi, tra poco voglio parlare con voi di vacanze per dirvi quali sono le mete che state preferendo in questa estate 2026, e al 393 800 3000 vi chiedo di raccontarci un po' dove ve ne andrete in vacanza. Vi aspetto qui su Disco Radio.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: C'è chi le ha già pensate, c'è chi le sta vivendo in questi giorni, c'è chi andrà nel corso dei prossimi mesi. Stiamo parlando delle vacanze. Quale posto avete scelto per quest'estate 2026? Adesso Alice Merton, cioè No Roots.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: all'appuntamento con il From Disco to Disco anche nel weekend. In Your Eyes, Let Me Stay, Funky Bahia e No Roots, in quel caso Alice Merton, ad aprire il From Disco to Disco nel weekend, una decina di minuti prima delle 15 di questo caldo pomeriggio di luglio. Ci siete voi e stiamo parlando ovviamente di vacanze, perché molti ci stanno pensando, molti hanno già le idee chiare. Fatto sta che l'Italia si conferma la destinazione più cercata dagli italiani stessi. Secondo un recente report realizzato dal Touring Club Italiano, relativo proprio alla community, il trend praticamente limita le scelte extraeuropee e ha rafforzato di gran lunga la tendenza e l'offerta turistica italiana. Ragazzi, mare, montagna, città d'arte, paesaggi alpini e borghi storici attraggono visitatori, non solo gli stranieri ma anche tutti noi. Tra i posti più amati all'estero però c'è la Spagna. Le Baleari e le Canarie sono davvero i posti principali dove il turismo si sposta proprio soprattutto in estate, mentre città come Barcellona e Madrid attraggono ovviamente per cultura e movida. Chi va all'estero sceglie anche la Costa Azzurra. Anche la Francia è una destinazione prediletta da chi decide di andarsene in vacanza, privilegiando la comodità e la prossimità. La Costa Azzurra, ad esempio, è un gioiellino da non farsi sfuggire, ma anche la Provenza può attrarre l'interesse dei visitatori italiani. Poi, cultura, gastronomia sono capisaldi dell'offerta turistica francese, ottima in quel caso per i viaggi brevi. Parliamo di un must: tutti gli anni molti italiani scelgono la Grecia, simbolo dell'estate, no? Mediterranea, tra Santorini e Creta, le numerose isole dell'Egeo attraggono ogni anno milioni di turisti italiani grazie al mare bellissimo, cristallino, all'atmosfera vivace. I prezzi poi restano abbastanza competitivi e contenuti, no? Rispetto ad altre destinazioni europee. Parliamo invece di chi ha deciso quest'anno di passare l'estate in montagna. Allora, partiamo da un presupposto: che il mare resta uno dei luoghi preferiti dai visitatori italiani per il 40%, ma un dato da tenere d'occhio è che la montagna torna a crescere. Ebbene sì, e supera alcuni punti di percentuale rispetto alle città d'arte. Per il Touring Club Italiano la ragione può essere legata agli effetti ovviamente del cambiamento climatico. Stiamo già a morire caldo in città e quindi scegli la montagna. Poi se vogliamo parlare di mare, invece è sempre cristallino nella costa croata con i suoi paesaggi mozzafiato, quindi anche la città costiera di Dubrovnik ad esempio è presa d'assalto quest'anno. Rimaniamo e torniamo soprattutto in Italia: Toscana, Puglia, Sardegna, tesori della penisola. Gli italiani amano ovviamente, come dicevamo, restare in Italia. Ecco che questi sono i punti saldi: la Puglia offre i trulli di Alberobello, la Valle d'Itria, il mare di Polignano e Monopoli nel Salento, insomma tante belle cose da vedere. La Sardegna, tra le spiagge più belle del Mediterraneo, viene scelta spessissimo dagli italiani. Tornando invece per quel che riguarda la montagna, il Trentino è tra le mete alpine più amate, con le Dolomiti che sono all'interno del patrimonio dell'UNESCO, paesaggi assolutamente spettacolari, poi si sta bene, freschi, si mangia bene, ragazzi, natura, sport, borghi alpini ideali, no, per trekking e turismo slow, per quelli che cercano un po' di tranquillità e non il caos, che magari è più facile trovarlo al mare. Anche la Riviera Romagnola piace moltissimo agli italiani, che ci fanno un salto almeno di 2 o 3 giorni ogni estate. Dove ve ne andate, ragazzi, quest'anno? 393-800-3000, vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Vi accompagniamo con la nostra musica come ogni fine settimana, c'è il From Disco to Disco Weekend. Ci sentiamo in questa parte della giornata, solitamente siete in compagnia di Robby Mistretta. Oggi funziona così, arriviamo fino alla prossima novità con Zeb e Rita Ora, questa è If It's Not Love.

era Pettinero su Disco Radio, l'ultima che suoniamo per questa prima ora insieme, vacanze 2026. Voi all'ascolto al 393 800 3000. Feri ancora un mese per arrivarci, ma intanto tanto divertimento prima con voi. Ieri sera con il Disco Radio Party, Omar dalla Valtidone, ti mandiamo un abbraccio, grazie per essere stato dei nostri. Ciao, le mie vacanze sono sul camion, a lavoro come oggi, ferie mai viste negli ultimi 5 anni. Luca da Biella, forza coraggio, noi ci siamo ad accompagnarti per tutta l'estate. Marina da Bergamo invece, altro che vacanze, qua ci si trasferisce a Gran Canaria per la vita, bello, ci piace questo cambiamento. Bello, bello, bello. Ad esempio c'è un altro ascoltatore che ci dice: io ho prenotato le ferie per ottobre, vorrei portare mio figlio a visitare Roma, visto che sono trapiantato al nord, quella è la mia città d'origine, e quindi vorrei fargli vedere la famosa ottobrata romana. Thailandia invece dal 2 agosto al 28 agosto, che bel viaggio. Ce lo scrive Felix da Parabiago. C'è anche chi rimane a casa, chi rimane in città. Dove ve ne andate quest'estate? 2026 393 800 3000. Le 3 intanto. Disco Radio. Le 15, se vi piace di più, di questo pomeriggio di domenica 5 luglio. Sono scattate di nuovo temperature assurde, quindi se more di caldo, molti di voi cercano refrigerio in piscina. Chi ha la fortuna di avere un giardino magari là in casa, c'è chi invece insomma va nelle varie piscine delle città, oppure ancor più fortunati siete voi che ci mandate le vostre foto dal mare, dalla montagna. Axwell adesso, la novità su Disco Radio.

approfittate in questa domenica, se avete un pochettino di tempo, per fare un salto sul nostro sito discoradio.it. Nella sezione dedicata al Music Club potete scegliere e votare la vostra musica preferita. Facendolo, ogni settimana avete l'opportunità di portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateci, ragazzi. Musica senza interruzione da mettere dentro in questo pomeriggio in cui si fa che cosa? Quindi, numero alla mano 393 800 3000, messaggini WhatsApp, ancora meglio, io ve lo dico sempre, note audio, così sentiamo la vostra voce. Zivert, adesso c'è Life.

0: dischi che abbiamo scelto, anche questo dal 2006, era Crazy. Tra poco invece si torna indietro nel tempo, l'appuntamento con la storia del ritmo. Gli amanti della dance storica lo sanno, preparatevi perché tra un istante sarà 1993.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti. E anche qui, info gruppozaffiro.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
10: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
14: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
13: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
17: Outfit estivi a prezzi incredibili?
18: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
17: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
18: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
17: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
0: Disco Radio. 60 minuti di musica ogni sera, il meglio della dance storica torna su Disco Radio nell'extended version con Alessio Luisi a partire dalle 21. Adesso 1993, The Summer is Magic.
19: Rhythmic History.

0: parliamo di sparizioni. Secondo voi qual è l'oggetto che nella quotidianità perdiamo più spesso? 393 800 3000.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti nel basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
8: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Andiamo sempre di corsa, siamo spesso sovrappensiero, tutti quanti stressati, allora capita che ci perdiamo per strada qualcosa. Qual è secondo voi l'oggetto più spesso dimenticato in giro dagli italiani? 3, 9, 3, 800, 3000, adesso Medusa.
9: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Hansel, Pump It Up su Disco Radio insieme al nuovo di Samurai J, si chiama Flamenco Paranoia. Siamo ritornati nel 2013 con un pezzo di Klingan, era Jubel, Don't Wanna Go Home, anche i Medusa a riempire il From Disco to Disco in quest'ora insieme. Vi chiedevamo al 393 800 3000, agli sbadati all'ascolto, qual è secondo voi la cosa che più spesso perdono gli italiani? Si sa, no, siamo sempre di fretta, corriamo un po', siamo sbadati, questo va detto, e quindi ci perdiamo di tutto e di più in giro. Ma magari non è che le perdiamo, non le mettiamo al loro posto e poi non troviamo più cosa.
1: Buongiorno Disco Radio, secondo me gli oggetti più dimenticati o sono gli occhiali o le chiavi. Almeno per cose mie personali, queste due cose qua le perdono ogni 3x2.
0: È vero.
1: Ciao da Gabriele.
0: Immaginati cercare le chiavi senza occhiali, mamma mia che guaio quando li perdi tutti e due insieme. Allora, se perdi spesso le chiavi potresti essere più creativo di quanto pensi. Avete appena cercato per l'ennesima volta le chiavi, ma l'avevi giurato, le avevi lasciate lì sul tavolo, magari hai passato 10 minuti a cercare, che so, il telefono, che era in modalità silenziosa in tasca. È quasi sempre così per le donne nella borsa. Prima di pensare di avere bisogno di un assistente personale, a volte ci starebbe, o di appenderti un portachiavi fluorescente al collo, sappiate che semplicemente la risposta è la vostra creatività. Secondo una ricerca pubblicizzata su un famoso su una famosa rivista inglese, smarrire oggetti di uso quotidiano non è sempre indice di disorganizzazione, al contrario, potrebbe essere il risultato di un cervello occupato a processare idee. Praticamente ci abbiamo sempre la scusa. Connessioni astratte, così le chiamano, e soluzioni innovative. Insomma, se perdete il portafoglio avete appena inventato il nuovo modo di risolvere il problema, forse è un buon affare, ragazzi, dire io sono molto creativo. La mente creativa funziona a modo suo, e quindi quando sei immerso nel pensiero divergente, ossia nella capacità di generare idee alternative partendo da uno stesso stimolo, il cervello tende a privilegiare pensieri più stimolanti rispetto alle routine banali. La distrazione in questo contesto diventa quasi inevitabile. Non si tratta di negligenza, ma di attenzione selettiva. Se sei impegnato praticamente a immaginare come rivoluzionare la tua giornata, è del tutto normale non ricordarti dove hai lasciato le cuffie o, per quel che mi riguarda, oppure il telefono, le chiavi di casa. Insomma, qual è secondo voi la cosa che più spesso perdono gli italiani? Nei primissimi posti, ragazzi, la risposta ce l'abbiamo. Le chiavi di casa sono quelle smarrite per la maggior parte, o quelle della macchina, che poi non è che le perdi proprio, ma magari ti cadono, vanno sotto il divano, le lasci in tasca di un paio di pantaloni che hai buttato nella lavatrice. È così, quindi le chiavi di casa su tutte, e poi seguite a ruota dagli occhiali, gli ombrelli, i telefoni, insomma, lo sappiamo. È un po' così per tutti. Qual è la cosa che smarrite di più voi a casa vostra? Perché alla fine lì le ritroviamo.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Ancora una decina di minuti, siamo a metà del nostro appuntamento di questa domenica, tra poco saranno le 4 del pomeriggio. Pensiamo già a che fare stasera, va magari un aperitivo prima, adesso Jom Summit, abbiamo scelto Shades

2015, la voce è quella di Jace Glynn. Take Me Home su Disco Radio ci porta in fondo alla nostra seconda ora insieme, quindi a metà dell'appuntamento del From Disco to Disco Weekend per quel che ci riguarda in questa domenica 5 di luglio. Ovviamente la musica senza interruzione poi continua fino alle 21. Dove siete? Che si fa là fuori? 393 800 3000. Le 4 del pomeriggio. No, dicevamo poco fa che a quest'ora bisogna già capire cosa fare durante la serata e quindi magari organizzare anche un aperitivo. Ci sta, no? L'aperitivo della domenica prima di pensare al lunedì, giornata in cui si rientra e ricomincia la settimana al lavoro. Beh, noi ci siamo perché potete raccontarcelo al 393 800 3000, messaggini WhatsApp, note audio. Ocean House adesso, la novità su Disco Radio.

0: Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Muni e DB Boulevard suonano su Disco Radio alle 16:12. Tra poco ci occupiamo della storia del ritmo, torniamo indietro nel tempo. Cominciate a pensare a cosa stavate facendo nel 1999. Tra un istante saremo lì, ci andiamo insieme.
1: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
2: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
4: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
5: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
14: Al Fiordaliso è tornato il momento più atteso dell'estate. I saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
0: Disco Radio. Il potere della musica, tornare indietro nel tempo semplicemente con un disco. Ne scegliamo uno di quelli che ha fatto la storia del ritmo. 1999, Zombie Nation, Kernkraft 400.
15: Rhythmic History.

0: Kings, era Gateway su Disco Radio, 16:30 o 4:30, insomma come più vi piace in questa domenica insieme, From Disco to Disco Weekend. Come sempre la musica è messa in fila senza alcuna interruzione. Tra pochissimo abbiamo già scelto 4 hit da farvi ascoltare, state lì.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Benvenuti a bordo di Bicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Bicolungo.
4: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Domenica pomeriggio insieme, c'è anche chi è in giro per saldi perché sono ufficialmente iniziati ieri, quindi approfittando anche dell'aria condizionata magari dei centri commerciali. Tra poco parliamo degli sconti folli di questi giorni, adesso Beautiful Now.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend. Beautiful.

0: More Than Game, l'ultima che suoniamo per chiudere il giro delle 4 senza interruzione con Make the World Go Round e Ebbe su Disco Radio, Meet in the Dark e poi Beautiful Now. L'abbiamo suonata per arrivare praticamente una decina di minuti prima delle 17. Stavamo dicendo poco fa che questo è tempo di saldi ufficialmente nelle nostre città, anche qui a Milano sono partiti proprio ieri, 4 di luglio, e quindi un sabato dedicato allo shopping, ma anche alla domenica. Lo shopping che pare essere un ottimo modo per combattere la tristezza e quei momenti in cui non vanno benissimo le cose, perché lo shopping, secondo una recente ricerca, può fare quasi meglio dell'amore. Avete capito bene? Se prima pensavamo fosse un innocente diversivo, forse un po' dispendioso, va detto soprattutto per le donne, adesso sappiamo che non è così, ma è un vero toccasana per la salute. Da uno studio infatti è emerso che lo shopping motivato regalerebbe momenti da sballo prolungati simile ai momenti in camera da letto, quindi abbiamo un'altra scusa per non fare l'amore un'altra volta. Associato al piacere, lo shopping ovviamente non deve essere compulsivo, mi raccomando, attenzione. C'è qualcosa di carino che vi siete comprati in questi giorni? Saldi ufficialmente iniziati, 393 800 3000. Vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Fino alle 18 stiamo insieme, abbiamo ancora un'oretta da condividere in questa domenica, una decina di minuti invece verso le 17, orario aperitivo che arriva sempre più vicino. Ah no, tra adesso la musica c'è, Talk to You.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

bella spiaggia in questo istante con un bel cocktail davanti, il momento in cui la sabbia smette di scottare e ti godi l'arietta fresca e arriva al mare. Ci sta tutta. 393-800-3000 per dirci se state vivendo queste ore in questo modo. Le 17 e un minuto. No, non sto dicendo follie, perché molti di voi dalle foto e dai messaggi ne hanno approfittato in questo weekend caldissimo per andare a fare una toccatina al mare, quantomeno per pucciare i piedi, per fare il primo bagno. Magari c'è chi inizia anche le vacanze, d'altra parte siamo al 5 luglio. Alan Walker adesso, Ava Max, un'altra ora insieme, c'è Fate.

Fate per accompagnarvi in questa domenica nella nostra ultima ora insieme che inizia adesso. Vi ricordo ancora una volta che è facile votare la vostra musica preferita per portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget, cosa possibile entrando sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Lab. Lì scegliete, votate la musica che vi piace di più e con un pizzico di fortuna vi portate a casa la nostra super Disco Radio Bag. Provateci, magari avete qualche minutino e riuscite a fare un salto sul nostro sito discoradio.it, sui nostri social, aggiornati sempre con la nostra musica che continua per questo pomeriggio insieme a me. Abbiamo scelto la sua voce, Katy Perry, c'è Roar.

0: disco dance storico. Tra poco torna la storia del ritmo su Disco Radio 2001. Andiamoli insieme tra un istante.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Siete voi, il Moulin
11: Rouge! Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Oh, hai cambiato auto?
16: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
17: Ci vado anch'io.
16: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
18: Outfit estivi a prezzi incredibili?
19: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata. Bloom Milano.
18: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
19: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
18: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
0: Disco Radio. Alessio Loisi vi aspetta ogni sera per l'extended version del Rhythmic History che parte alle 21, dura un'ora e poi un assaggino, un disco dance storico ogni ora. Adesso nel 2001 c'è Bell'Amore.

0: era Mercy su Disco Radio, 17:32 minuti. Tra un attimo ne arrivano 4 senza interruzione. Prima vediamo il tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Lombardia e Piemonte, con ampie schiarite. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte, soprattutto in città. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, clima già molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 25 gradi, temperature massime che non subiranno particolari variazioni, con il caldo che si farà sentire. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Nirana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
8: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ancora una mezz'oretta, la condividiamo in questa domenica pomeriggio. Benvenuti su Disco Radio a quelli dell'aperitivo, quelli che si stanno preparando in questo istante per godersi la serata della domenica. 4 senza interruzione, anche Closure.
9: From disco to disco weekend.

0: Michiko, That's What I Want. E Closure, per arrivare fino a qui, una decina di minuti prima delle 18, orario in cui noi ci saluteremo, ma non termina il From Disco to Disco Weekend, perché continua alle 21, è già arrivata in splendida forma Olga, tra poco vi lascio con lei.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Se siete tutti d'accordo, mi fermo qui ancora una decina di minuti, dalle 18. Ci salutiamo, come vi ho detto è già arrivata Olga, quindi già pronta per l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend, quello che vi porta fino alle 21. Adesso c'è Release the Pressure.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Alvin, si chiude così la terza parte del From Disco to Disco Weekend, ma ne comincia subito un'altra, quella che vi porta fino alle 21. Vi lascio in ottima compagnia, c'è Olga, se vi va domattina a partire dalle 10 mi trovate qui su Disco Radio, passiamo tutta la settimana insieme, ciao ragazzi.
1: Sono le 18.
2: Disco Radio.
1: Grazie, baci abbracci, continuiamo l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend, ripartendo da qui con me Olga, il nostro viaggio continua, 3 ore da condividere a ritmo di musica con tutte le hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione, questo è il bello. Ci aspetta una serata scoppiettante, lo dimostra la novità di Axel e Bon, questa è Whatever Turns You On.

novità su Disco Radio, Axel e Bon con Whatever Turns You On, energia pura nel From Disco to Disco Weekend, viaggi che continuano con me Olga e saluto anche chi ci ascolta da casa tramite app. Ottima scelta, al fresco immagino. Ora Moving to the Sun.

0: a Sara, saluto Davide, che mi scrivono: guarda, non ci siamo mossi da qui, piscinetta in giardino, i bambini si sono divertiti e per noi un weekend di puro relax. Tra poco per tutti una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 92, sta tornando Rhythmic History.
1: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique.

0: sera su Disco Radio, c'è cioè il From Disco to Disco Weekend con noi anche Joel Cody e questa Devotion. Saluto quelli che sono devoti alla pizza anche la domenica sera. Pure col caldo non si muovono le belle abitudini. Ciao Anna, ciao anche a Mattia. Tra poco su Disco Radio altre hit.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo di Style Outlet a 4 Milano Torino, uscita Biantrate Bicolungo.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh.
6: Y'all ready for this?
0: Buona serata, buona domenica sera su Disco Radio. C'è il From Disco to Disco Weekend, ci sono anch'io, sono Olga. Ma il traffico la domenica sera non dovrebbe essere abolito? Sì, per me dovrebbe sempre essere abolito. Lo rendiamo piacevole questo viaggio con 4 hit. La prima, Matthew Cosa.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: da Free Your Mind nel From Disco to Disco Weekend di Prospa e Chloe. Vi ha un po' liberato la mente questa giornata? Io spero proprio di sì, il weekend serve anche questo. Prima Robert Miles, Fred De Palma e Matthew Koss. E tra poco il nostro viaggio continua con altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Benvenuti e buona serata su Disco Radio nel From Disco to Disco Weekend. Con me Olga, ci sono anche diatribe in auto sul condizionatore, ci sta. Simona mi chiede: puoi dire a mio marito Davide di abbassarlo un pochino? Davide?

0: Sono le 19.
1: Disco Radio.
0: Buona domenica sera su Disco Radio, il From Disco to Disco Weekend, l'appuntamento pieno zeppo di bella musica che sia il sabato che la domenica vi accompagna dalle 7 della mattina fino alle 21 di sera. La mia voce vi accompagna ancora per un'ora, quindi la novità musicale da ascoltare a tutto volume ci porta in riva all'oceano, in una casa meravigliosa. C'è Jubel con Ocean House.

Ocean House di Jubal è bellissima. Come la immaginate? La vostra casa arriva al mare, la mia semplicissima, bianca, con delle tende che svolazzano qua e là e con una vista ovviamente incredibile. Sogniamo, non costa nulla. Il From Disco to Disco Weekend continua con Lumidi. Questa è Never Leave You.

0: meglio. Buona domenica sera nel From Disco to Disco Weekend. Ritorna anche l'allegra di Carly Rae Jepsen, si chiama Call Me Maybe. Tra poco vi porto tutti nel 1998.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per la assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Disco Radio.
0: Buona serata e buona domenica sera. Tutte le ore nel From Disco to Disco Weekend torna una pillola della dance storica che chiamiamo Rhythmic History. È un piacere portarvi nel 1998 a riascoltare gli Scooter.
13: Rhythmic

Music. Disco Radio.

0: la musica rende tutto più facile e più bello, soprattutto il viaggio di ritorno da una bella domenica spensierata. Ben ritrovati su Disco Radio, io sono Olga, vi accompagno con le nostre hit più ritmate della città. E chi lavora, lo abbracciamo forte forte, ciao Davide! Tra poco, altre hit!
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: E con questa Shine On Me c'è la Patti che chiede: ma prima c'era Alexandra Stan? Sì, c'è Alexandra Stan. Prima ancora Peggy Goo e poi Alessio di One Republic. Quattro hit appena ascoltate nel From Disco to Disco Weekend, che ovviamente continua.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Buona serata e buona domenica sera su Disco Radio con me Olga. Il viaggio continua con il From Disco to Disco Weekend. Avete scaricato la nostra app? Bene, perché specialmente in estate è fondamentale per portarci sempre con voi. Ora, repeat it!
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Sono le 20. Buona serata, come sempre, su Disco Radio vi auguriamo una serata strepitosa, ritmo di musica, il From Disco to Disco Weekend, sia il sabato che la domenica, vi accompagna dalle 7 della mattina fino alle 21 di sera, quindi con me, Olga, abbiamo un'altra ora da goderci. La novità musicale da qui si riparte, Alan Walker, Eva Max, c'è cioè Faith.

Disco Radio, la novità di Alan Walker, Eva Max, epica, oserei definirla, si chiama Fate. Stavo provando a immaginarla ascoltata live durante un loro DJ set. Wow, potentissima. Come state? Come è andata la domenica? Il From Disco to Disco Weekend c'è per portarvi energia, per letteralmente ricaricarvi. Con me Olga, il nostro viaggio continua con

0: radio come Olga ci ritroviamo nel From Disco to Disco Weekend di questa bella domenica sera d'estate. Abbiamo Robin Schulz che ha remixato nel 2014 questa hit di Lilliput and the Brick. Prayer in Sea è diventata famosa proprio grazie al remix di Robin Schulz. Come va? Come procede la serata? Viaggi di rientro un po' faticati dal traffico? La musica è sempre un'ottima soluzione, ragazzi. Salutiamo chi si prepara invece a casa per una serata di totale relax ascoltandoci. Per tutti tra poco il 1996 nei Rhythmic History.
1: Outfit estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
2: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
3: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
2: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
3: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
2: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
3: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Disco Radio.
0: Buona serata su Disco Radio. La nostra domenica prevede anche ogni ora l'appuntamento con la dance storica, che è questo Rhythmic History. È in grande forma, sta girando il mondo con la sua musica. Noi riascoltiamo Ricky Martin con Maria.
1: Rhythmic History.
7: Un passito

0: in questo caso i Medusa con Don't Wanna Go Home. Spero che la vostra domenica sia stata proprio così, così bella che a casa non ci volevate andare. E tra poco, 4 hit.
1: Meteo.
2: Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Lombardia e Piemonte con ampie schiarite. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte, soprattutto in città. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, clima già molto mite al primo mattino con minime intorno ai 25 gradi, temperature massime che non subiranno particolari variazioni con il caldo che si farà sentire. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
8: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Ben ritrovati, siete su Disco Radio con me Olga. La vita ha bisogno di entusiasmo, ragazzi. Come con questo caldo impossibile averlo, siete nel posto giusto, vi ricarichiamo con la nostra musica. Il From Disco to Disco Weekend ci propone 4 hit. La prima è Replay, Yas.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Shari.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Al Fiordaliso è tornato il momento più atteso dell'estate: i saldi. Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: Buona serata, c'è From Disco to Disco Weekend con me Olga. E ogni coppia ha solitamente chi patisce il caldo, chi ama il caldo. In questo caso c'è Andrea che sta schiattando dal caldo perché la Patti non vuole accendere l'aria condizionata in macchina. Ti capisco, Patti. Subito Robin Schulz.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: eccoci qua, buona serata ancora. Il From Disco to Disco Weekend si conclude qui, ma ripartirà ovviamente sabato prossimo. E il nostro viaggio invece prosegue con la dance storica e con la voce di Alessia Loisi. Per quanto riguarda me, Olga, è tutto. Grazie per la compagnia, splendida serata, baci e abbracci.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Riapriamo anche oggi i libri di Stare del Ritmo. Torna puntuale il Rhythm Kister Extended Version, l'appuntamento che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica al mattino tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli, vi fa ascoltare la migliore dance storica. Partiremo tra poco con una delle nostre chicche, l'anno sarà il 1991, Jai Salinas con Rockin' Romance, poi canteremo con gli 883 la regina del celebrità, partiamo da Think About The Way, I Sensi Alexia.
2: Rhythm History.
1: Rhythm History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: col botton. Appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Dai, le avete cantate anche voi, la regina del celebrità. Questo ovviamente era il remix degli Eiffel 65. Tra un attimo vi riporto nel 2003. Riascolteremo anche Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
3: Siete voi, il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Non vedete l'ora di partire per le vacanze e vi capisco benissimo. Allora ricordatevi di portare Disco Radio in vacanza con voi in formato app. Sì, ci potete scaricare sul vostro smartphone e vi ricordo, dalla nostra app non solo ci potete ascoltare in diretta streaming praticamente in ogni parte del mondo, potete riascoltarci in podcast anche questo appuntamento, quindi quando avete bisogno di una bella ricarica energetica a base di dance storica, noi ci siamo proprio lì sul vostro smartphone. Tra un attimo Regina, Wakefield, Atahualpa, subito Gabri Ponte dal 2003, Time to Rock.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: preferite riascoltate dal 1999 erano Preziose Marvin con Tell Me Why. Siete all'interno del programma che suona Dance Storica. Tra un attimo su Disco Radio torna anche I Like to Move It.
1: Rhythmic History.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
4: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
11: This is Rap and Drop.
0: So che tra voi ci sono tanti appassionati di dance storica. Fatevi sentire, fatevi avanti. 393-800-3000 è il nostro numero di sms e whatsapp. Poi se avete voglia di suggerirci qualcosa da ascoltare all'interno di questo programma, cosa aspettate? Scrivetemi pure a.aloisi@discoradio.it, il mio indirizzo email, così avete tutto il tempo magari di recuperare i titoli giusti che volete suggerire. Oh, ritorniamo alla musica. Tra un attimo da 92 Cappella con Take Me Away. Ritroveremo e riascolteremo i Wonder Project con King of My Castle. Prima Real to Real, I Like to Move It.
12: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Win It Freedom, c'era Antico all'interno del Riffing Kingster Extended Version. Non mi dite che siete appena arrivati, dai che ci godiamo gli ultimi minuti insieme con la migliore dance storica tra un attimo. Stay in Alive.
1: Rhythmic History.
2: Al Fiordaliso è tornato il momento più atteso dell'estate, i saldi. Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico come te.
3: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Il programma perfetto da ascoltare in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa. Si chiama Riffing Kingster Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. Vi riporto nel 95 con gli Entrance, quelli di Stayin' Alive.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.
5: Get wild with the fever on the dance floor.

0: La nostra chicca targata West Bam era Hold Me Back. Si chiude qui l'appuntamento con la storia del ritmo. Se amate la dance storica, ci risentiamo domani, puntuale alle 21. Con voi ci sarò io, Alessio Ruisi. Ah, vi aspetto anche in replica al mattino dalle 5.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Buona domenica con il Soul Set.
2: Disco Radio.
3: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is so sad.
0: Cosa c'è di meglio nelle notti d'estate che ascoltare house, deep, funky, la bella musica del soul set? Anche per il mese di luglio, agosto, ovviamente non vi vogliamo mai, dalle 22 alle 23, pure di domenica 5 luglio, appuntamento di questa domenica sera insieme a me. Sono Fabio Marelli nel Disco Radio Party, fin qui l'extended version di Rhythmic History. E adesso partiamo, abbiamo 60 minuti, non perdiamo tempo. La prima è Give Me a Call.

0: lei Roby Matt con Tima D dal suo set del 2021. This is so sad. That make me feel this way. Anche Yugal Solto con Jamaican Work with My Love a Lock di Evener. Oltre alla Starlight abbiamo aperto con AUG, Emilia Ali e Give Me a Call.
1: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
2: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
1: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
3: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato, chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo. This
0: is so sad. Tra le tante cose che potete fare la domenica, il Soul Set in sottofondo, qualunque cosa decidiate di fare, noi siamo sempre lì anche d'estate. 22-23, domenica 5 luglio, appuntamento con la bella musica house di Funky. Sono Fabio Marelli, riparte da More Zeta Brothers e Ginta.
4: Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

0: il remix di Future Funk con Standing Next to You. Completiamo la prima mezz'ora del Soul Set. Jungkook, this is Soul Set. Anche quella musica lontana, l'estatissima, con Zio, Jonas Blue e Girl, Sweet Disposition e Last Frequencies. Abbiamo aperto con More, Zada Brothers. Sono Fabio Marelli, ancora Soul Set, tra poco.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: This is so sad. Buona estate, buone vacanze. Ci ascolta magari non so, con l'app, ovunque voi siate, siamo con voi per tutto il mese, anche di luglio, poi agosto, insomma non ci fermiamo mai. 22-23 in questo appuntamento di domenica 5 luglio. Sono Fabio Marelli, c'è New Millennium, Antonio Di

E Casango con Alejandro Garrido, completare anche il penultimo blocco del Soul Set. This is Soul Set. Siamo a tre, ne abbiamo ancora uno, quello delle 11, poi ci porterà fino allo Mueve. Marshall Jefferson poco fa, Nathan Doe, anche Josh Butler e Antonio Di Martino con New Millennium. Arrivano le ultime, siete pronti? This is Soul Set. Via, andiamo, alla volta delle 11, allora non ci fermiamo più, arrivano tutte ad un fiato queste, le prossime del Soul Set ripartono a DJ Set, Ricky Trauma. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

musica nuova nel Soul Set a chiudere l'appuntamento di questa domenica 5 luglio. House Deep e Funky con la nuova di Bob Sinclair e Fireball. E la What I Want Is You. Tutto quello che vogliamo è ripartire con Soul Set domani. This is Soul Set. Prima vi aspetto domani pomeriggio dalle 4 alle 7, il nostro centro estivo, nuova settimana dalle 4 alle 7. Insieme a me sono Fabio Marelli, nuovo Soul Set domani sera.

0: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
1: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
2: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Calip-

0: quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.